mami, mami, oye mami, pásalo. Mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami.